E chiudiamo in bellezza con gli 883, questa bellissima canzone. Chiudiamo la serata.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Bene, cari amici, cari ascoltatori, anche questa puntata di Pillole di Musica di Roberto Violato, il sottoscritto, si chiude qui. Vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di buona musica. Noi ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 21 alle 23 con le mie pillole. Ciao ciao da Roberto Violato. Ciao ciao.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: 이렇게.
1: La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!
1: Ladies and gentlemen, you're about to board the Paul Jackson Jr. Funk Train. Please stay behind the double yellow line before you enter the tram. Thank you for flying Paul Jackson Jr.
2: Could you turn on my microphone, please?
3: Here we go.
4: I said, no.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparano.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa, ci si conosce.

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselve.

Eh sì, Free Radio Conserve, quindi mattinatissima Top DJ e soprattutto con le canzoni più programmate della settimana, racchiusa il sabato, con anche delle belle novità che andremo a scoprire un po' alla volta per quanto riguarda questa, questo sabato. L'ultimo sabato di giugno e poi naturalmente entreremo nel sabato, nei sabati di luglio, quindi sabati ancora molto caldi. Poi tra l'altro questa settimana è veramente un caldo pazzesco. Eh sì. Beati quelli che sono a casa oppure che stanno così in vacanza. In questo periodo ci sono tanti che sono in vacanza e ci stanno godendo il sole oppure le belle giornate che ci sono sia al mare che in montagna. Bene, dopo aver detto tutto questo, iniziamo con la musica. Ascolteremo Alex Warren con Passenger, poi Bausa, Magnetic e Tame Impala con Dracula. Ma adesso ascoltiamo il nuovo disco di Alex Warren, Passenger.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Eh sì, amici, eccoci qua. Naturalmente abbiamo ascoltato anche la canzone di questa Tame Impala, Ja Cool, un titolo un po' così particolare, come del resto è anche il film che vedete, no? Dracula. Eh sì. Film un po' dell'orrore, questa è la canzone dell'orrore, Dracula. Naturalmente questa è Free Radio e soprattutto mattinatissima Top DJ. Salutiamo anche la Eva che stamattina è arrivata, mi ha venuta a trovarmi, e poi naturalmente anche Matteo, che anche lui tutti sabato mattina arriva. E quindi mi ha detto, ho domandato alla Eva se ieri hanno trasmesso dalla nostra postazione mobile in Prato, ma è troppo caldo, è meglio qua che al fresco, sicuramente molto al fresco, anche perché il caldo, amici, si fa sentire, non c'è niente da fare. Bene, continuiamo con la musica e soprattutto con un'altra tranche di canzoni, tutte italiane. Angelina Mango e Marco Mengoni assieme con questa canzone dal titolo Canto d'amore. Poi Baby K con la canzone Tuca Macarena. E poi Bambole di Pezza con un altro titolo un po' così particolare, Porno. Sì. Ma continuiamo con Angelina Mango e Marco Mengoni con questo duetto con la canzone Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Bambole di pezza sono un po' particolari, perché questa canzone è porno, che tra l'altro è anche canzone che è molto estiva e sta funzionando molto bene per quanto riguarda, diciamo così, questa estate 2026, no? Ma adesso, amici, vi ricordo una cosa importante, che è dal 25 giugno al 5 luglio 2026, Angolo del Cigno a San Pietro Viminario, Sagra dei Peri, arrosticini, pesce fritto, aperitivi e naturalmente DJ set tutte le sere fino al 5 luglio, eh? Quindi non dimenticate, a San Pietro Viminario, la Sagra dei Peri, eh? Ok, a questo punto ancora musica italiana con un'altra bella canzone. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso, ritornato con questa canzone dopo il successo ottenuto con il Festival di Sanremo, Agitare Coca-Cola. Ma voi non lo fate, perché altrimenti poi la Coca-Cola esce e praticamente vi bagna tutti quanti. Quindi Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso è un singolo uscito il 19 giugno 2026, costituito come un racconto di un amore estivo assato, pensate un po', imprevedibile e pieno di immagini pop nel solito stile cinematografico del cantautore romano. Il titolo è una metafora: agitare Coca-Cola significa creare qualcosa di instabile, pronto a esplodere, e tra l'altro poi è questa la cosa, pop proprio come le emozioni veloci, confuse e travolgenti in una infatuazione che nasce all'improvviso e spesso svanisce altrettanto rapidamente. Ecco, questo è il, diciamo così, il titolo centrale della canzone. Poi ascolteremo Ultimo con Romantica e The Colors con la canzone Rolling Stones. Ma adesso Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Una delle tante canzoni dell'estate che naturalmente ascoltate tutti i giorni qui su Free Radio è la canzone che abbiamo appena ascoltato, Rolling Stones dei The Colors, canzone sicuramente molto molto bella e tra l'altro anche in classifica nelle canzoni più gettonate, più programmate qui su Free Radio. Mentre adesso andiamo con un'altra tranche di canzone, ascolteremo Serena Brancale, Levante Deila con Al mio paese, quindi lei ritorna al suo paese e inizia le vacanze. Poi Salmo e Colapesce con Cattive abitudini e Saif con Buona domenica. Ma adesso ascoltiamo Serena Brancale, Levante Deila con la canzone Al mio paese.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: domenica.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Saif, Buona Domenica, canzone che naturalmente anche questa sta avendo un ottimo successo per l'estate 2026. E noi continuiamo sempre la musica, sono le 10:46 minuti primi, mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12, soprattutto su Free Radio con Selve naturalmente. Se volete magari così ascoltare Free Radio potete farla benissimo, magari anche lavorando, andando sul nostro sito www.freeradioconselve.it e cliccate il play e potete ascoltare Free Radio anche se lavorate. Bene, a questo punto lasciamo la musica italiana per continuare con qualcosa di musica internazionale. Stiamo parlando della nuova canzone di Urgel, Imael, Angel e Ultranate con Moving in the Sun. Poi ascolteremo Gorgo con Loco Loco e Urgel Solto con la canzone Jamaican. Ma adesso la canzone di Urgel, Ismael, Angel e Ultranate, Moving to in the Sun.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: A questo punto abbiamo ascoltato anche canzoni un po' più ritmate, un po' più da discoteca, tanto per così alzare il volume della vostra app e del vostro PC, per così magari ascoltare più il volume più alto, no? Più anche magari per ballare, perché no? Si può anche ballare queste canzoni che abbiamo ascoltato. Bene, a questo punto ancora musica e soprattutto J-Ax con Happy Yo-Yo, Yayo con Però Anche No. Poi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, e Night con Forte. Ma adesso ascoltiamo la canzone nuova per l'estate 2026 di J-Ax, sempre restato sempre in tema di musica country, con Happy Yayo, Però Anche No.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose. Dici che

essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei salva solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

fame. Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: In questo sabato 27 giugno 2026, ormai siamo quasi alla fine del mese di giugno e quindi la prossima settimana ci sarà il mese di luglio e tra l'altro la prossima settimana sarà anche Notte Gialla, quindi non dimenticate questo appuntamento qui a Conselve, Notte Gialla, e poi ci saremo anche noi sulla nostra vicinanza qua vicino alla piazza della Fontana, tanto per intendersi, o piazza Cesare Battisti, ci saremo anche noi a farvi compagnia. Bene, noi continuiamo con la musica, continuiamo con Noemi, Tu cosa fai questa sera? Tu cosa fai questa sera? Non lo so. Poi Mark Cremont e con la partecipazione di Serena Brancale e i The Colors con la canzone Partenope, e Samurai J e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia. Ma adesso ascoltiamo la canzone nuova di Noemi, Tu cosa fai questa sera?

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Musica e informazione anche dal Conselvano, e quindi non solo musica, e soprattutto anche informazione molto molto importante per quanto riguarda il vostro paese, ossia Conselve. Bene, ma a questo punto sono le 11:15 minuti più in questo preciso istante, in diretta sempre su Free Radio e con Mattinatissima Top DJ. Mattinatissima che continua con Sombre e la canzone nuova Potential, poi Shakira e la canzone Dai Dai, canzone che naturalmente fa parte dei mondiali 2026, e poi Bob Sinclair che esce con I Can Wait, ma adesso Sombre con Potential.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Free Radio Conselve, quindi ancora musica e soprattutto mattinatissima Top DJ. Vi ricordo che venerdì prossimo ci sarà la notte gialla qui a Conselve, ci sono delle bandierine che sono attaccate da una parte all'altra, quindi sicuramente tanti di voi già sanno che c'è la notte gialla. E a questo punto ancora musica, Biagio Antonacci con You and Me, poi Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina ed Elisa con Amore. Ma continuiamo con Biagio Antonacci e la sua canzone You and Me.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Volevo ascoltare, volevo salutare tutti gli ascoltatori, naturalmente, che ascoltano Free Radio, magari anche nelle vacanze, sì, sotto al sole si sta molto bene. Oddio, si surriscalda, eh. Eh sì, quindi salutiamo tutti coloro che sono in vacanza, in questo periodo ce ne sono parecchi, ma il mese più clou, diciamo, delle vacanze è luglio ed agosto, poi anche qualcuno a settembre, sì, sicuramente. Bene, continuiamo con la musica, sempre mattinatissimo a Top DJ e con Emma e Fabri Fibra. Questo è il loro ultimo singolo assieme e si titola Antidroga. Poi Francesco Gabbani con Summer Funk e Fred De Palma, Anita e Amy Schilla con La Testa Gira. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Emma e Fabri Fibra. Questa, praticamente questo duetto che ha fatto questa canzone per l'estate, si titola Antidroga.

0: E ci avviamo verso mezzogiorno, e quindi mezzogiorno sarà anche la conclusione della mattinatissima Top DJ, e soprattutto con la musica che ascoltate tutti i giorni 24 ore su 24, grande musica nella mattinata, anche tra l'altro la musica che ascoltate durante la settimana, racchiusa il sabato con mattinatissima. E a questo punto ascoltiamo un'altra canzone nuova per quanto riguarda questa settimana, proprio uscita in questa settimana, proprio freschissima. Gabri Ponte e Jovanotti con la canzone DNA, poi Gaia con Bossa Nostra e Fulminacci, Maledetto Me. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Jovanotti e Gabri Ponte. Gabri Ponte non c'è bisogno di presentazione, perché lui è noto DJ e soprattutto producer italianissimo al 100%. Questa è la canzone che si intitola DNA assieme a Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Eh sì, amici, abbiamo ascoltato anche la canzone di Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, uscita proprio il 26 giugno 2026, quindi la settimana questa settimana, una collaborazione che unisce l'energia dance di Gabri Ponte con la scrittura evocativa di Jovanotti. Un brano dance pop pensato per l'estate, costruito sul beat potenti, atmosfera da viaggio con finestrini aperti, pensate un po', è un messaggio che mescola amore, libertà e slancio vitale. La metafora centrale dell'intreccio del DNA, due identità che si fondono e due energie che si amplificano a vicenda. Questa è praticamente la canzone di Jovanotti e Gabri Ponte assieme, che hanno fatto questa canzone, e sicuramente sarà un successo dell'estate, come questa di Gianni Morandi e Alessandra Amoruso, Hit Parade e Irama con Cabana. Ma adesso Gianni Morandi e Alessandra Amoruso, poi naturalmente i saluti.

Eh sì amici, mattinatissima Top DJ che si conclude adesso, avete ascoltato anche la canzone di Grama con Cabana. Ma si conclude, quindi noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre per

0: Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Başlarına her

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

Desidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

L'unione dei comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti,
0: ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, per non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour. Yeah, yeah, yeah.

0: Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.
1: Lo vedi il mondo come piccolo?

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Hit Music Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

0: point.
1: Eccomi. Adesso sì, eccomi veramente adesso, eccomi veramente. Giusto un attimo per regolare i soliti volumi. Eccomi qua, Mr. Joint, Simple the Best. Si parte, è lunedì, che meraviglia.

E già lo vedo, petto in fuori, sullo scoglio più lontano di un'isola, ormai contaminata dalle nano particelle, con quattro missili intercontinentali che stanno puntando proprio quell'isola, unica minaccia all'umanità. Era la sigla, era la colonna sonora di niente po' di meno di 007, quello con Daniel Craig. Così un passaggio veloce con

Joe Armstrong è il chitarrista dei Green Day, per quelli che dicono: ma chi è? Tuo cugino, tuo zio? No, è lui. Ce li siamo ascoltati subito così, giusto all'esordio di questi 120 minuti insieme. Si intitolava semplicemente... Come si intitolava? Wake Me Up When September End. Svegliami quando è finito settembre, che vuol dire che comincia l'autunno e quindi arrivo. È così che mi muovo. Straordinari! Continuiamo ancora. Un po' di rock and roll. Sano rock and roll. Questa volta in compagnia soprattutto di Chris Rea, quello di Raincoat and the Rose. Oggi lo ascoltiamo con la

l'inferno, the road to the hell. Anche perché ci sono luoghi che veramente sono percorsi da strade singole e tu non puoi uscire da quelle perché ti perderesti nell'immensità. Chris Rea, abbiamo detto, è appunto il pezzo che ci siamo ascoltati, era quello che più ci manda fuori di testa. The Road to the Hell, Chris Rea, seguito subito da un altro pezzo fantastico.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

Oh yeah. Another one bites the dust. Allora, ci vogliamo riprendere il nostro tempo? Another one bites the dust. E allora riprendiamocelo, mi raccomando. Perché la vita, ragazzi, è breve. E quindi io voglio mandare in paranoia, vero? Allora, lunedì, classico lunedì da risveglio. Un weekend di quelli a 80 gradi, immagino che tutti quanti vi siate sparati la giornata classica al mare, anche se il mare, più che rinfrescare, diciamo così, ha in qualche modo dato a tutti quanti una riscaldatina. Così, dai Queen, un passaggio repetitivo.

Bam, vedo così attraverso i vetri dei nostri studi che il cielo inizia a preparare una water bomb. Mi raccomando ragazzi, proteggete la macchina, lo sto dicendo anche a me, perché qua se viene giù la grandinata del secolo siamo tutti costretti a passare dal classico carrozziere con le sue ventose che ci rimette un pochettino in condizioni guardabili il mezzo. Baby, you can turn me on, quindi mi raccomando, non mi prendere in giro.

30 minuti già sono passati, ragazzi, come vola il tempo. Nel frattempo il super mega galattico è venuto a trovarci, a darci assistenza. Com'è fuori? Com'è? Così così? Ho visto infatti dal vetro che non era proprio esattamente il, diciamo così, eh? Secondo me arriva. Ragazzi, l'ombrello. Siamo pronti? Va bene, vi tengo su con un po' di ritmo di quelli giusti.

E sabato si è proprio consumata una grandissima serata presso l'aviosuperficie di Bagnoli, dove il nostro carissimo Gianfri Picello ha dato modo a tutti quanti i partecipanti di fare su e giù, su e giù, su e giù. Sono divertiti come dei matti, mi hanno detto.

Sweet Dream, dolci sogni. Chissà quanti di noi hanno sognato anche in contemporanea con questa canzone. Canzone d'amore. No, non è tanto una canzone d'amore, parla di un personaggio mitico quasi venuto fuori da un libro. Avete presente quei thriller dove a un certo punto, insomma, bisogna svelare chi è l'assassino, bisogna individuarlo. It's a mystery to me. Private investigation.

un po' la crea, vero? Quell'atmosfera particolare, così, thriller, to thrill. Ma ragazzi, non so, oggi sarà che è diventato così di colpo brutto il tempo, ma un po' sono andato in para anch'io. Non so voi se un po' di quella tristezza, poi dipende da cosa state facendo, però. Nel frattempo il Canada si è qualificato e quindi Sinner ha vinto, e poi cos'altro ancora? Cos'è successo ancora a livello sportivo? Ieri non so chi ha vinto, se qualcuno mi dà una dritta di chi ha vinto poi il Gran Premio, quello di Austria. Ho visto che c'era una bella lotta. Io poi dopo 5 minuti mi addormento davanti al video, è una cosa pazzesca, è più forte di me. Ipnotico lo definirei, uno sport ipnotico. Abbiamo cambiato ancora una volta band, sono i Cranberries, quelli di Zombie.

L'inconfondibile basso di Mike Hogan e la grande batteria di Mr. Lowell. Il tutto condito dalla voce di Dolores O'Riordan e la chitarra di Noel Hogan. Ragazzi, direttamente dall'Irlanda, non potevano essere che loro, quelli di Zombies, conosciuti appunto. Probabilmente molti li conoscono per questo brano, ma in realtà hanno fatto cose molto molto interessanti. Oggi li abbiamo ascoltati in Simply the Best. Va bene, allora non faccio in tempo neanche a nominarli, che track, me li tolgono da sotto il naso i grandi Cranberries. Però sapete che qua i successi si susseguono sempre su questa emittente, la vostra emittente.

E chissà in quanti di voi se lo sono augurati una bella nevicata. A giudicare, ripeto, da fuori potrebbe essere semplicemente un auspicio che potrebbe diventare realtà. No, non credo che possa nevicare, però comunque secondo me due gocce le fa. E chissà quanti di voi, ripeto, hanno sperato ieri che arrivasse praticamente un po' d'acqua, un po' di refrigerio. Allora vogliamo salutare Florina, che è stata così gentile da salutarci insieme ad Antonio e Rosaria. Sì, è vero, tutti i più grandi successi li trovate qua, dagli anni 70, 80, 90 e anche 2000. Giusto così, per non perdere l'abitudine, con noi c'è un grande DJ, si chiama David Guetta.

E sia, nel senso e sia, cioè proprio si chiama Sia, la cantante che avete sentito. Il suo nome è Sia. No, no, intendevo dire David Guetta e Sia. No, intendevo dire David Guetta e Sia. Ancora un altro, dai, vi voglio vedere saltare gli ultimi secondi. E vai! Che pezzo, ragazzi, questo è un capolavoro della disco, effettivamente. Come questo del resto. Oggi così, oggi ve ne tiro dietro una dopo l'altra, eh. Sono così, sono partito un po' mogio. Non so neanche io perché, un po' un periodo un po' così, un po' down, ragazzi. Però mi sto riprendendo, me ne state accorgendo?

ed è l'orario giusto probabilmente per alzare il calice. Vogliamo salutare gli amici che ci ascoltano da Tribano, che sono tanti, e quelli di Conselve ovviamente, ragazzi, perché siamo di Conselve, Free Radio Conselve, e non smettiamo mai di stupirvi, sempre solo buona musica. Ormai abbiamo preso un po' quella via, voglio vedervi un po', raga, saltare. Non rovesciate quel liquido, però costa. Era Narcotic dei Liquido, un'altra grande opportunità per ballare. Gigi D'Agostino.

Ehi, tu che sei triste, ho visto che l'angolo della bocca si sta alzando, eh? Stai iniziando a sorridere. Sei sulla strada giusta. Non fa niente che sei al terzo drink, ma non ti chiedere il perché della tua felicità. Potresti tornare infelice.

potrei andare avanti così con questo hey, hey, hey, mentre c'è qualcuno che balla tacco e punta. Ragazzi, era Gigi D'Agostino e la sua era L'amour toujours.

want your love, baby. Una cattivissima romantica, Lady Gaga, tutta per voi. Qualcuno l'ha vista anche in Joker, quindi è diventata anche attrice straordinaria. Scuola Madonna, credo, perché voglio dire, ha proprio quell'approccio marketing che la contraddistingue. Niente, non possiamo farla arrabbiare. La fortuna di avere la vetrina quando si ha una radio è che tu puoi vedere quello che succede intorno. Allora c'è una bellissima scena dove c'è un bambino su un monopattino e i suoi genitori che lo rincorrono, ed è al quarto passaggio che vedo, quindi ho capito come si fa a fare i 10.000 passi. Bad Romance, ragazzi! Era lei quella che faceva la la la la la la la la la la. Più o meno, no, oggi non sono. Oggi non sono cantante. Però ragazzi, dai, stiamo riemergendo dalla coltre di nebbia. E la musica aiuta in questo.

anche se sono un pessimo fischiatore, cerco di immaginarmi tutti voi che avete avuto un lunedì durissimo, come spesso avviene, e in questo momento state pensando: ma che manafotte, ma che manafotte. E vogliamo salutare anche gli amici di New Styles, se ci stanno ancora ascoltando, ci siamo dimenticati, insieme agli amici del bar dei Tosi, la tabaccheria, pubblicità e progresso. Yeah! Abbandonato Bob Sinclair,

Ragazzi, non riesco a fermarle. Sono le mie gambe. Direttamente dal grande film della DreamWorks. Ve lo ricordate quel cartone intitolato The Trolls? C'era Justin Timberlake con loro. Hey! Tutti insieme con i Trolls.

Ed Sheeran, Shape of You, Shape of You, che tagliamo così brutalmente perché così, non lo so perché l'abbiamo tagliato, l'abbiamo tagliato perché se lo meritava, non c'è un perché. Abbiamo cambiato registro. Oh ragazzi, sto cercando di tenervi su, dopo un inizio così alla chetichella.

Quando un brano è bello, quasi non ti accorgi che finisce. Blinding Lights, luci cieche.

Oh, ho fatto il mixaggio. Maestro, ho fatto il mixaggio. Da The Weeknd a The Black Eyed Peas. Oh, senti che martello, eh. È un vero martello. I got a

posso dirlo, good night, anche se siamo ancora distanti dal momento in cui si spegnerà la luce nel versante così europeo, vabbè, insomma, da quella parte probabilmente ci sono luoghi in cui le tenebre sono già calate. The Black Eyed Peas lasciano il posto a un altro grande pezzo, come la maggior parte di pezzi che passano per questa emittente. È il turno dei The Cars.

una carrellata di grandissimi pezzi. The Black Eyed Peas seguiti da The Cars, e subito dopo è arrivato lui, un po' deluso forse dall'eliminazione della Scozia dai mondiali, però ragazzi, non è che possiamo andare tutti in finale, va bene così, pensate a noi. La domanda è semplice, molto profonda, e comunque ce la ripete da un sacco di tempo, visto che questo pezzo è uscito nel 1978. Era

can leave your hat on. Puoi lasciare se vuoi il cappello, ma tutto il resto toglilo. Correva l'anno 1986 quando questo film fece impazzire veramente il mondo intero. Un Mickey Rourke straordinario, una Kim Basinger più che fantastica, paradisiaca.

necessaria per spendere quella oretta in palestra. Ma se siete fedeli, io vi premio ancora, perché mentre voi state facendo fatica, mentre state sudando, noi vi sosteniamo con le nostre note, con la nostra compagnia, con la nostra musica. E quindi

Questa non la so. E va bene, I was made, io sono nato per amarti. Oggi, come al solito, sapete che nel nostro appuntamento si parla spesso di amore, di affetto, perché ormai, diciamo, sono quei sentimenti che magari qualcuno si dimentica che esistono. Vabbè, giusto per farvi sentire qualcosa di inedito, 1987, si chiamavano The Smiths, perché ormai non ci sono più. Sì, i singoli musicisti sono qua e là, ogni tanto si esibiscono, ma loro non ci sono più. Un titolo lungo, lunghissimo. Stop me if you think that you've heard this one.

If you think you have heard this one before. Fermami se l'hai già sentita prima questa, perché non mi piace essere uno ripetitivo. Dava il titolo anche all'intero album, ovviamente. Ovviamente mica tanto, ma ci stava bene con tutto quello che vi ho detto fino adesso. The Smiths, ragazzi, tutti per voi su Free Radio, qui a Simple the Best. E ci accingiamo, bella questa, ci accingiamo con l'ultimo brano a portarci ai saluti. 120 minuti sono passati, ma tra poco per i saluti.

veramente una manciata di secondi prima di salutarci, quindi niente, non posso far altro che ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutti quelli che hanno reso possibile questo programma. In 10 secondi, qualcosa di meno, qualcosa di più, ma vi rimando, se volete, in replica il venerdì notte. Ciao a tutti da Mr. Joint!

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Ed eccoci qui, buonasera, benvenuti a Pillole di Musica. Sapete, io sono Roberto e in questo spazio analizziamo e raccontiamo il significato, il contesto, le storie che si nascondono dietro le canzoni più amate. Un appuntamento dedicato a chi vuole ascoltare la musica con un orecchio diverso, più attento e più curioso. La canzone che mi sembra più adatta a iniziare questa serata è Io Vagabondo dei Nobili, stasera musica italiana. Cosa possiamo dire di Io Vagabondo? Ci sono canzoni che non si ascoltano, si respirano. Io Vagabondo è una di quelle. È il battito di chi ha camminato tanto, di chi ha sbagliato strada molte volte, ma non ha mai smesso di credere che da qualche parte ci sia un posto anche per lui. Il verso Io un giorno crescerò non è solo nostalgia, è una promessa che facciamo a noi stessi ogni volta che la vita ci mette alla prova. È un ricordo di quando avevamo poco, ma sognavamo tutto. Parla di cercare, di rialzarsi, di non vergognarsi delle proprie origini. Forse siamo un po' tutti un po' vagabondi, ma è proprio per questo che ci rende vivi. In seconda e terza battuta ascolteremo Adriano Celentano con Azzurro e Lucio Battisti con Luci A. Ah.

Questa è proprio la canzone simbolo, diciamo, dei Nomadi, con Augusto D'Aoglio, la sua voce calda.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Eh sì, abbiamo iniziato da lontano, azzurra adesso.

Eh sì, siamo andati indietro nel tempo, molto indietro, ma sentite questa di Battisti, Luci. Ah, quante ne combina questa Lucia, eh?

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Beh sì, insomma, avete capito come fare, no? Bastate che andate sul nostro sito, scaricate la nostra app, schiacciate il tasto play, ci ascoltate mentre lavorate, mentre state facendo da mangiare, qualsiasi cosa. Allora, intanto abbiamo ascoltato Adriano Celentano, Lucio Battisti e i Nomadi. Adesso veniamo più leggermente un po' più verso i nostri tempi, ho preso la strada lunga, sono partito da lontano. Adesso ascoltiamo Battiato con Curucucù. Pensate, quando arriva la sera la musica diventa più intima e Curucucù di Battiato sembra fatta apposta per questo momento. È una canzone che non chiede di essere capita, chiede di essere sentita. Dentro ci sono ricordi che affiorano come fotografie sbiadite, frammenti di vita che si intrecciano senza logica apparente. È proprio per questo così veri. Battiato ci accompagna in un luogo sospeso dove la mente si rilassa. Lasciamoci andare perché certe canzoni di notte brillano di più, più forte. Ecco, devo bere qualcosa. Dopo ascolteremo I Pooh con Piccola Katie e Edoardo Bennato con Il Gatto e la Volpe, ma ora Battiato Cucurucucucu.

Cari amici, un tuffo nel passato questa sera, tutta musica italiana, ho tirato fuori di tutto, adesso vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per chi vuole interagire magari anche in diretta qui con noi, che sarebbe il seguente: 378 065 5630. Ripeto per i non udenti: 378 065 5630. Andiamo avanti, amici. Adesso abbiamo niente po' di meno che Amico di Renato Zero. Possiamo dire che di sera certe canzoni sembrano non parlare più forte. Amico di Renato Zero è una carezza che arriva quando ne hai più bisogno. Un abbraccio cantato, un grazie sussurrato a che c'è stato davvero. È una dichiarazione semplice e immensa. L'amicizia come porto sicuro, come casa, come promessa che non si spezza. E mentre la notte scende, queste parole ci ricordano che nessuno cammina da solo. A volte basta una voce, una sola, per farci sentire di nuovo al mondo. Dopo di Renato Zero ascolteremo Rimmel di Francesco De Gregori. Dopo di loro, i Mattia Bazar con Ti sento, ma iniziamo. Renato Zero, Amico.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Eh sì, cari amici, questa sera qui a Free Radio è serata di musica italiana. Ho deciso questa volta di fare una playlist di molte canzoni italiane, molti autori e cantautori, e insomma ce li stiamo ascoltando un po' tutti, quelli che ci stanno nelle due ore della serata. Adesso passiamo a Ivano Fossati, un classico, il classico suo, La mia banda suona il rock. Diciamo che il cuore di questo brano è la forza liberatoria della musica. Fossati usa l'immagine di una banda che suona il rock come simbolo di qualcosa che non può essere fermato, che supera confini, regole, censure e arriva ovunque, anche dove non si può. La musica come energia che rompe gli schemi, che unisce le persone, che sopravvive a tutto. Non è solo rock, è libertà, movimento, cambiamento. La musica come rivoluzione. La banda che suona il rock rappresenta un'onda che travolge e rinnova. È la voce di chi non accetta di restare fermo. Dopo di lui ascolteremo un altro bel classico, Alan Sorrenti con I figli delle stelle e perché non ascoltare anche Umberto Tozzi con Gloria. Ma iniziamo da Ivano Fossati, La mia banda suona il rock.

Possiamo dire che questa canzone qui è ancora molto attuale, perché si suona ancora quando ci sono le feste. Poi questa non manca. E andiamo avanti, allora andiamo avanti con Alan Sorrenti. Noi siamo i figli delle stelle. Anche questa ci ha fatto ballare tantissimo all'epoca, eh?

Ed eccola qui, Gloria di Umberto Tozzi, una canzone che è stata covetizzata da chi è che ha fatto la cover? Laura Branigan quella volta, che ha avuto molto successo.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Siempre e solo buona musica in spagnolo, naturalmente. Abbiamo molti amici che ci ascoltano in Spagna, negli Stati Uniti anche, e in Portogallo, in Germania, in tutte le parti del mondo. Noi abbiamo ascolti un po' dappertutto, essendo una web radio, e ci ascoltano sempre, ovunque e comunque. Adesso, cari amici, per voi faccio ascoltare tre grandi cantanti italiane. Allora, la prima è Loredana Bertè, la seconda è Marcella Bella e la terza è Fiorella Mannoia. Loredana Bertè vi faccio ascoltare "Non sono una signora". Posso dirvi che ci sono canzoni che non raccontano una storia, raccontano una persona. "Non sono una signora" è il grido libero di una donna che rifiuta le etichette, che non vuole essere messa in ordine, che non accetta di diventare ciò che gli altri si aspettano. È una dichiarazione di identità. La Bertè canta la forza di chi vive senza maschere, di chi cade, sbaglia, si rialza, ma resta sempre se stesso. Niente perfezione, niente facciata, solo verità. Poi ascolteremo, dopo di lei, Marcella Bella con "Nessuno" e Fiorella Mannoia con "Il tempo non torna più". Ma iniziamo da Loredana Bertè, "Non sono una signora". Bellissima questa canzone, sentite che musica.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Certamente, sempre e solo buona musica qui a Free Radio con Stereo Day. Andiamo avanti, ripeto il nostro numero di WhatsApp 378-065-5630, 378-065-5630, perché naturalmente volessi interagire con noi in diretta. Stasera musica italiana e musica dannata e musica di cantautori e di cantanti che hanno fatto la storia e che fanno tuttora la storia della musica italiana. Prossime tre canzoni. La prima di Edoardo Bennato, che si intitola Afferrare una stella. Possiamo dire che il cuore di questa canzone è il sogno, che è inteso come forza che spinge l'uomo a tentare l'impossibile. Afferrare una stella è una metafora, chiaramente. Puntare a qualcosa che sembra irraggiungibile, ma che proprio per questo dà senso al viaggio. Bennato racconta la tensione tra la razionalità che dice non ce la farai e la fantasia che invece apre la porta all'improbabile. È un invito a non arrendersi, a non farsi frenare dal cinismo, a mantenere quello sguardo bambino che vede ancora il cielo come un luogo da conquistare. In pieno stile Bennato il tono è piuttosto ironico e scanzonato, ma il messaggio è serio. La vita vale quando provi a prendere la tua stella, anche se sai che forse non ci riuscirai. Dopo di Edoardo Bennato ascolteremo Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia, che canteranno Pescatore, e poi Zucchero con Baila Morena. Ma iniziamo da Edoardo Bennato, Afferrare una stella. Eh sì, bella questa qui, eh? Sentite che ritmo.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

Eh sì, cari amici, andiamo avanti con le nostre pillole. Questa sera sono tutte pillole italiane. Stasera ho fatto una playlist tutta di musica italiana. Infatti adesso ascolteremo altri grandi cantanti. Per primo abbiamo un grandissimo cantautore e molto amato. Sto parlando di chi? Di Vasco Rossi. Vasco Rossi, vi propongo la canzone Stupendo. Posso dirvi che in questa canzone Vasco racconta il momento in cui ti accorgi che il mondo che sognavi non esiste, che le persone cambiano, che gli ideali si sgretolano. È un brano che parla di amicizie tradite, illusioni perdute, compromessi che ti schiacciano, la fine dell'ingenuità. Il verso più celebre del brano dice: e allora cosa vuoi che sia se ti ha tradito proprio lui? Diciamo che questo, sì, cari amici, è un pugno proprio allo stomaco. Il tradimento più doloroso non è quello degli altri, ma quello di chi credevi uno di noi. La canzone è anche una critica feroce al mondo dello spettacolo e alla società che ti applaude quando sali e ti spara quando scendi. Dopo di lui ascolteremo Ivana Spagna con Come il cielo e Jovanotti con Ciao mamma. Ma andiamo con Vasco Rossi, il grande Vasco, il Vasco nazionale, con Stupendo.

0: Free Radio.
1: Ed eccola qui, Ivana Spagna, come il cielo.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Certamente, amici, musica e informazione dal Conselvano qui a Free Radio Conselve. E noi cosa facciamo? Proseguiamo con la nostra musica italiana di questa sera, questa playlist che ho scelto per voi. Adesso vi faccio ascoltare chi? Proprio lui, Eros Ramazzotti. La canzone che ho scelto è L'ombra del gigante. Diciamo che il testo della canzone descrive un'atmosfera densa, quasi soffocante, in cui qualcosa di enorme e inarrestabile, appunto gigante, sta oscurando tutta questa figura. È un simbolo di paura collettiva, delle incertezze sociali che sembrano dominare il mondo e dei cambiamenti che sfuggono al controllo delle persone. Dopo di lui ascolteremo Loredana Bertè con Il mare d'inverno e Francesco Baccini qua quando. Musica italiana questa sera è pillole di musica italiana. Iniziamo questo triste canzoni appunto da Eros Ramazzotti con L'ombra del gigante.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Il mare d'inverno, chissà com'è il mare d'inverno, calmo, placido. Loredana Bertè,

E scorriamo ancora la nostra playlist questa sera di musica italiana. Adesso ascoltiamo Alessandro Canino con Brutta, ve lo ricordate? Era un brano degli anni 90 questo qui. E poi gli 883 con il loro classico, con il quale sono esplosi proprio nel mondo della musica, con Come Mai. Ma ascoltiamo adesso per primo Alessandro Canino, Brutta.

E chiudiamo in bellezza con gli 883. Questa bellissima canzone. Chiudiamo la serata.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Bene, cari amici, cari ascoltatori, anche questa puntata di Pillole di Musica di Roberto Violato, il sottoscritto, si chiude qui. Vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di buona musica. Noi ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 21 alle 23 con le mie pillole. Ciao ciao da Roberto Violato. Ciao ciao.

0: Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di John Mayer qui a Me and Blues.
1: Questa è Free Radio.